0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris de Sarandi, Good Old Day. What a-

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questa è

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. New Play. Chris De Sarandi. Good Old Day. What a-

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, new play. Chris the Sarandi, Good Old Day. What a-

0: La mattina mi sono svegliata. Ciao
1: proprio.
2: Disturbati ne abbiamo oggi?
1: Guarda, ce ne sono diversi che stanno per arrivare nel sondaggione.
2: Beh, allora manco solo io lì.
1: Sì, vi aspettiamo anche perché tra poco recuperiamo uno di quelli che ci ha divertito di più nel corso di queste ultime settimane. E quindi arriveremo insieme e stabiliamo un contatto day and night versione weekend fino alle 9.

0: È tutto pronto per cominciare una nuova ora con la versione weekend di Stabiliamo un contatto. In questo momento sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, ecco i principali titoli dei giornali in questo sabato 18 luglio. Partiamo da quelli sammarinesi con l'informazione che titola: sblocco dei fondi bulgari, BCSM e Tribunale dovranno chiarire. Sanità, Ugolini eletto segretario con 38 voti, priorità liste di attesa e medicina territoriale. Poi antenne 5G accese disturbano la TV, team rimborsa 150 euro. Continuiamo con i titoli sammarinesi, andiamo su Repubblica che anche qua in prima pagina. Con il via libera dell'UE, il governo archivia la fase del negoziato e attiva quella dell'attuazione. Accordo UE, finisce il negoziato, ora il governo gioca la partita dello sviluppo. Sempre riguardo le istituzioni, cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Bastianelli. Passiamo alle notizie che riguardano San Marino sui quotidiani nazionali. Anche sul Corriere della Romagna si parla di accordo con l'Unione Europea. Il governo barra dritta verso l'Europa. San Marino traccia la rotta per il futuro. Anche l'Italia elogia il successo importante ottenuto dal Titano. Poi il femminicidio di Mulazzano. Bonifazzi risponde al GIP, ma ha vuoti di memoria. Gli avvocati del 71enne dicono: sui momenti centrali ha un blackout. Stop alle barche dal 25 luglio al 13 settembre, fermo pesca in anticipo di una settimana, costi del gasolio alle stelle e prezzo del pesce che scende. Sul resto del Carlino si parla di San Marino e sempre di questo accordo con l'Unione Europea. San Marino ora vede l'Europa, traguardo storico, ora la ratifica. Poi in prima pagina la vicenda di Roggero, va in cella e attacca, appello al Colle per la grazia. E anche la cronaca su Rimini con paura al Borgo San Giuliano, carambola tra auto e pedoni, poi lo schianto, 5 feriti. Chiudiamo con lo sport e la Gazzetta, l'Inter e il suo capitano alle stelle, i messaggi di Chivu, vinci per noi nerazzurri, il gol all'Inghilterra alza il valore a 100 milioni, Kempesse tra i migliori della storia in Argentina. Questa la rassegna di questa mattina.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna, a partire dalla giornata di sabato e in modo più significativo da domenica, l'anticiclone inizierà a indebolirsi sotto la spinta di infiltrazioni fresche dal nord Europa. Tradotto, tra sabato sera e primi giorni della prossima settimana osserveremo dunque un aumento del rischio di acquazzoni e temporali che saranno di breve durata ma localmente anche di forte intensità. Ancora molto caldo fino a sabato, poi graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: Rewind.
1: Senti, c'è qualcuno che ti parla.
2: Esatto.
1: Che palle.
2: Ma come che palle?
1: Caccio Sofia. Senti Marco, sei un bravo ragazzo.
2: Ah, grazie Giovanni.
1: Ma che palle.
2: Ma perché?
1: Se non lo smetti ti dico che c'è rotto.
2: Cominciamo bene oggi, eh? Ciao da Marco Corona, ciao da Paolino Zanetti, benvenuti su questa radio, Radio San Marino. Vi accompagniamo nell'ora d'aria, che vuole dire fino alle 17 in diretta e poi in replica la sera tra le 20 e le 21.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
2: Ciao.
3: Allora, io vorrei lanciare un sondaggione oggi, carino, un po' particolare, però ho paura di aizzare due fazioni distinte, cioè,
2: Spiega.
3: I caldofili. E quelli, i nevofili. Perché il sondaggio di oggi recita così:
2: vai.
3: Se doveste scegliere una sola stagione per sempre, quale sarebbe? Cioè, qual è quella stagione che vi piace, che vorreste tutto l'anno? Adesso vediamo di non aizzare nessuno e di rispondere in tutta tranquillità.
2: Okay.
3: Dai che sono curiosa.
2: Ciao Sara.
4: Ah, sto giro un sondaggione della Madonna, però.
2: Abbiamo cominciato con calma questo inizio settimana.
5: Dai, che facile,
2: Sì. Dai, è facile anche ricordarsi che Marco Corona aspetta che cosa?
0: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
6: Che palle Corona con questi vocali.
2: Lo so, però essendo stabiliamo un contatto, non mi piace leggerli, altrimenti sentireste sempre la mia voce. La cosa bella di questo programma è sentire le vostre risposte. Per esempio tu Barbara?
7: Io sto pensando.
2: Appena partito il programma, vi diamo tempo. 335-104-1027.
8: Ci sta

0: Rewind.
1: Ah, bene, bene, bene, capisci che sta arrivando l'estate quando senti in radio che hanno liberato Alvaro Soler. E no. Vai!
2: Ma no, è già piena estate, questo è un vecchio messaggio di Sara che però insomma abbiamo ricollegato ad Alvaro Soler e il mismo Sol. Allora, appena partito il sondaggione qui su Radio San Marino, sapete rispondere?
3: La so. Vedi? La so. Ecco. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
2: Ciao Milena.
3: Oh, finalmente ritornano i sondaggioni. Era ora. Finalmente.
2: Bene.
3: Qual è la stagione che preferisco, che vorrei 12 mesi all'anno?
2: Qual è?
3: Ne posso scegliere solo una, vero? Scelgo
2: una.
3: La primavera.
2: Primavera
3: con il clima mite, e dove non è troppo caldo, dove non è troppo freddo e dove non si boccheggia e non si mettono cose pesanti, quindi la primavera è la mia stagione preferita che vorrei tutto l'anno.
2: Okay.
3: Come dice la canzone, respiriamo l'aria, sì. È la primavera. Ciao!
2: E quindi continuiamo.
4: Ma Marco,
2: cosa?
4: Allora, posto che tanto nessuno, io sfido qualcuno a dire estate a questo sondaggione come risposta. Nessuno.
2: Ma secondo me lo dirà qualcuno.
4: Lo dirà.
2: Perché secondo te?
4: Perché fa troppo caldo, perché l'estate sta diventando un forno crematorio. Perché
2: sì.
4: C'è chi ci rimane, non, cioè, sarebbe sbagliato dirlo. Ci vorrebbe, sai cosa? Un estunno ci vorrebbe.
2: Un eutunno.
4: L'estate non è brutta, è solo ustionante, solamente bollente, solo stai sudando come un
2: calmo.
4: Perché forse per me, io l'estate sarebbe tanto bella con il sole ancora in cielo alle 8 di sera. Contatto esaurito, manco ciao. Estunno e autunno, quella roba lì è la mia risposta. Non mi chiedere altro. Ciao.
5: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
2: A proposito.
6: Guarda, a me la stagione che vorrei tutto l'anno è dicembre.
2: Perché?
6: Uno, perché c'è sta la neve, mi piace sciare.
2: Sì.
6: E due, perché c'è sta la tredicesima. Tanta roba.
2: Certo.
6: Bella, sì!
7: Piace vincere facile, eh?

0: che ha rigirato Sara, perché insomma lei è l'autrice di oggi. Sentiamo le vostre risposte al 335 104 1027.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
1: Eccomi qua. Eccolo. Bentornati, intanto.
0: Grazie.
1: Allora, la stagione sarebbe sicuramente l'estate. Non voglio essere retorico, però perché? Perché è molto semplice, il tempo è buono, si può uscire. Si può andare a fare una passeggiata. Col tempo brutto passa anche la voglia di lavorare.
0: Ah, okay.
1: Almeno per quanto mi riguarda.
0: Sì.
1: Come si suol dire, è tutto, e quindi a voi la linea.
0: Grazie.
1: Ciao Sara.
0: Ciao Sara. Che ha lanciato appunto il tema di oggi. Quindi, allora, contraddiciamo quello che pochi istanti fa sosteneva Paolo. Ma chi ti dirà l'estate? E invece, guarda, non è solo Renato che ce l'ha detto. Se non sbaglio, c'è anche qualcun altro che preferisce l'estate. È vero?
2: Ah, Marco. Neanche chiederlo.
0: Vedi?
2: Estate tutta la vita. 12 mesi l'anno, sole, mare. Allora, l'unica cosa è che magari, ecco, questo caldo proprio soffocante,
0: no.
2: Però, un pelino meno. Se a me non dà fastidio, però dai, 12
0: meno.
2: Mesi l'anno, una roba così, uno non ce la fa a sopportarla.
0: Non la sostiene, certo.
2: Ecco, un pelino meno, diciamo, con le temperature 26 gradi, 27, così, dai.
0: Quella
2: tutto l'anno
0: estate,
2: io poi che praticamente arrivano le 9 e ancora c'è il sole, bello. Tutta la vita, tutta la vita, Marco, tutta la vita.
0: Ho capito,
3: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Bentornato.
3: Ardua la risposta è, dicevano in un noto personaggio di qualche serie. Allora,
0: difficile.
3: Difficile.
0: Sì.
3: È difficile perché?
0: Perché?
3: Allora, l'estate non mi piace per il caldo, ok? Per gli insetti, però mi piace per le serate, barbecue, la frutta, eccetera. Però l'inverno con le sue belle feste natalizie, le due o tre settimane di ferie, Capodanno.
0: Quindi?
3: Guarda, ti direi quasi quasi l'inverno.
0: Davvero?
3: Anche per il gusto del caminetto. Però dalla parte culinaria non lo so.
0: Ma devi deciderlo,
3: però
0: l'inverno. Ok,
3: anche se l'inverno tutto l'anno vuol dire che si ripete per quattro volte.

0: stato stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
0: Oggi il sondaggio lo lancia la nostra Sara e ci chiede di scegliere una stagione per 12 mesi all'anno.
1: Brava.
0: Io adoro le cose intermedie, quindi non troppo freddo, non troppo caldo, e punto sulla primavera. È bellissima secondo me, sì è vero, ci sono i fiori, c'è la Pasqua, tutto quello che vuoi. Beh, ma si inizia a star bene fuori, e cosa si fa quando si sta bene fuori da noi? Si fanno le cene con gli amici e le grigliate. Quindi viva la primavera per le grigliate. Ciao a tutti.
1: Esce fuori una nuova figura importante, il grigliatore. Al mio segnale scatenate il barbecue.
2: Ciao a tutti dalla Vale.
1: Ciao.
2: Allora, io mi stupirò con effetti speciali, ma questa stagione, l'estate, è quella che preferisco, perché, io col caldo vado a nozze. Cioè,
1: anche con questo
2: io non
1: caldo?
2: Temo le temperature alte, io temo il freddo, quindi se mi fosse possibile avere l'estate tutto l'anno, ecco, io sarei
1: la prima a firmare
2: in pieno godimento, perché si va fuori la sera, si può stare al mare fino a tardi, si può uscire, si può fare tutte quelle cose che non si fanno in inverno, che è triste, lungo e porta una depressione che mai.
1: Perfetto.
2: E quindi viva l'estate.
1: Ok, se avete acceso proprio adesso su Radio San Marino, vi siete sintonizzati, siete collegati in streaming, direte:
3: ah, sto giro un sondaggione della Madonna, però
1: ci siamo impegnati, però non l'ho pensato io, adesso non è che voglio tirarmi indietro, perché se poi lo condivido è anche colpa mia, però è stata Sara a suggerircelo.
4: Ciao Sara.
1: Vedi? C'è anche qualcuno che la saluta in modo quasi ammiccante.
4: Ciao Sara.
1: Ecco.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
5: Allora, parliamo di stagioni.
1: Sì.
5: E sicuramente la mia stagione preferita è la primavera.
1: Vabbè, ci sta.
5: La primavera, perché rinasce tutto, il periodo della rinascita. Dopo l'inverno, dopo il freddo, vedi

0: le piante che ricacciano le foglie, vedi l'arrivo di alcuni tipi di uccelli. No, aspetta, rifacciamo, va, rifacciamo. Se no potrei essere travisata.
1: Quindi aspettiamo la prossima risposta, Barbara.
0: Che figura di merda. Ci sta.

0: rigirato Sara, perché insomma lei è l'autrice di oggi. Sentiamo le vostre risposte al 335 104 1027.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
1: Eccomi qua. Eccolo. Bentornati, intanto.
0: Grazie.
1: Allora, la stagione sarebbe sicuramente l'estate. Non voglio essere retorico, però perché? Perché è molto semplice, il tempo è buono, si può uscire. Si può andare a fare una passeggiata. Col tempo brutto passa anche la voglia di lavorare.
0: Ah, ok.
1: Almeno per quanto mi riguarda.
0: Sì.
1: Come si suol dire, è tutto, e quindi a voi la linea.
0: Grazie.
1: Ciao Sara.
0: Ciao Sara. Che ha lanciato appunto il tema di oggi. Quindi, allora, contraddiciamo quello che pochi istanti fa sosteneva Paolo. Ma chi ti dirà l'estate? E invece, guarda, non è solo Renato che ce l'ha detto. Se non sbaglio, c'è anche qualcun altro che preferisce l'estate. È vero?
2: Ah, Marco. Neanche a chiederlo.
0: Vedi?
2: Estate tutta la vita. 12 mesi l'anno, sole, mare. Allora, l'unica cosa è che magari questo caldo proprio soffocante...
0: No.
2: Però, un pelino meno. Se a me non dà fastidio, però dai, 12 mesi l'anno, una roba così uno non ce la fa a sopportarla.
0: Non la sostiene,
2: ecco,
0: certo.
2: Un pelino meno, diciamo con le temperature 26 gradi, 27 così, dai.
0: Quella
2: tutto l'anno
0: stata,
2: io, poi che praticamente arrivano le 9 e ancora c'è il sole, bello,
0: bello,
2: tutta la vita, tutta la vita Marco, tutta la vita.
0: Ho capito,
3: Contatto stabilito con Sandro R. dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Bentornato.
3: Ardua la risposta è, dicevano in un noto personaggio di qualche serie. Allora,
0: difficile.
3: Difficile.
0: Sì.
3: È difficile perché...
0: Allora,
3: l'estate non mi piace per il caldo, ok, per gli insetti, però mi piace per le serate, barbecue, la frutta, eccetera. Però l'inverno con le sue belle feste natalizie, le due o tre settimane di ferie, Capodanno.
0: Quindi?
3: Guarda, ti direi quasi quasi l'inverno.
0: Davvero?
3: Anche per il gusto del caminetto. Però dalla parte culinaria non lo so.
0: Ma devi decidere,
3: la butto
0: però.
3: L'inverno.
0: Ok,
3: anche se l'inverno tutto l'anno vuol dire che si ripete per 4 volte.
4: Ha fatto la battuta,
0: è vero.
5: I give you my heart.
6: Sapeva che ieri era Last Christmas.

0: Ciao Marco, ciao da San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e scelgono la stagione da votare per sempre. Io dico l'estate, è ovvio, dai. Certo. Mi piace tantissimo l'acqua, mi piacciono tantissimi i cocomeri, per me l'estate, sì, io farei 12 mesi d'estate sempre a ritmo fisso, continuo, naturale, durante. Oh. Ciao.
1: Ciao, ma perché poi d'estate?
0: Più facile da vestirsi, più facile da spogliarsi, più facile fare l'amore, più facile tutto, è tutto più bello.
2: Okay. Oh, Gian Batti, tutto a posto?
1: No, infatti mi stavo chiedendo che anche lui...
3: Forse hai preso un po' troppo sole anche te.
1: Quest'estate. Chissà, comunque, la domanda più che altro, l'affermazione, ascoltando tutte queste note vocali...
2: Mandagli a gente che conosce.
1: Sono tutti qui, eh?
4: Ma sei sicuro?
1: Sì, sì, allora, 335-104-1027, pronti a ripartire con...
5: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia, la stagione che vorrei tutto l'anno per 12 mesi.
1: Qual è?
5: La primavera.
1: Vedi anche lei.
5: La primavera. Sì. Tutto l'anno sempre primavera. Okay. Solo quella voglio. Solo esclusivamente quella. E non di niente,
1: no,
5: corona,
1: no,
5: eh.
1: Non dico niente. No, no, certo, mettiamo a verbale.
6: Allora, ad esempio, io a me piacciono le vie di mezzo, nel Sara. Senso che mi piace molto il sole, le belle giornate, maniche corte, sì, però non esageratamente caldo. Quindi io sceglierei la primavera.
1: La primavera.
6: Cioè, quelle giornate come in questi giorni, no? Che sì, è bello, è caldo, comincia a essere, si sta bene, belle giornate, però ecco, alternate a dei temporali, a del frescolino, che ci vuole una maglietta, una felpina la sera magari, che si dorme ancora bene,
1: sì.
6: Non si sclera, non puzzano le ascelle,
1: ecco.
6: Di mezzo, che potrebbe essere la primavera.
1: Va bene, ok, grazie Sara. Allora, avete capito, no? Dovete scegliere una sola stagione.
7: Allora, se dobbiamo scegliere una sola stagione, io sceglierei la primavera, però
1: Gabriele.
7: Verso fine maggio, inizio giugno, quando ancora non si crepa da caldo come sti giorni, che dormi quasi quasi, ci vuole quel filino di coperta, ma filino,
1: filino, non di più,
7: e basta,
1: e basta.
7: Quella, io sceglierei quella,
1: okay.
7: Perché dai,
1: perché dai. Sì,
7: cioè,
1: hai capito.
7: Ci pesce. Adesso, cioè,
1: ce la fai più,
7: ci vai in giro, schioppando, vai al mare, dici dov'è che mi rifugio, mi faccio una buca, poi mi metto lì sotto. Cioè,
1: certo, è vero.
7: Troppo caldo.
1: Troppo...
7: Anche un po' meno.
1: Anche un po' meno.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
2: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
10: Get down.

0: Rewind.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e ristabiliamo un contatto.
2: Volevo dire, a ognuno il suo.
3: Hola, ciao Marco, ci tourne.
2: Sì, sì.
3: Sempre roba vecchia.
2: Ma che roba vecchia, non è vero.
3: Comunque,
2: siamo live.
3: Io faccio presto.
2: Vai.
3: Una volta non sopportavo solo il caldo. Adesso che sono più vecchio non sopporto né il caldo né il freddo. Quindi io vorrei un'eterna primavera.
2: Un'eterna primavera.
3: E poco niente. Niente caldo, niente troppo caldo, niente troppo freddo. Ah, so, te dirai, è facile così.
2: Infatti.
3: Comunque a me andrebbe bene quello lì. Un'eterna primavera.
2: Primavera. Ok.
3: Sempre solo 25 gradi. Non di più e non di meno.
2: Vabbè, ok.
3: E a proposito di caldo e freddo, questa sì, è vecchissima, l'avrai già sentita probabilmente.
2: Però,
3: ma come il mio solito mantra, sbatte casa.
2: Ecco, bene.
3: Comunque c'è questo qui un po' avanti con l'età, va dal medico, fa: io dottore non so cosa mi succede. Cosa succede?
2: Che succede?
3: Quando faccio l'amore con mia moglie, dopo la prima mi viene sempre un gran freddo, dopo la seconda mi viene sempre un gran caldo. Ho detto, non ho mai sentito dire una roba del genere.
2: Fatti.
3: Adesso mi informerò e poi saprò dare la cura.
2: Certo.
3: Beh, dopo qualche giorno gli va la moglie e fa: ma ascoltate un po', è venuto l'altro giorno vostro marito, ha detto che così

0: che dopo la prima viene sempre un gran freddo e dopo la seconda viene sempre un gran caldo. E fa l'amore. Ah, ve lo dico io perché.
1: Perché?
0: Perché la prima la fa in gennaio, la seconda la fa in agosto. Ciao, ma.
1: No.
0: Secondo.
1: No, scusa. Giacomo, dai.
0: Il contatto stabilito da Ravenna.
1: Sì, abbiamo capito, dai.
0: A voi l'arduo compito di spiegare ai bambini cos'è la prima e la seconda.
1: Sono le marce.
0: Ciao, le vostre.
1: Ciao, grazie.
2: Finito.
1: Esatto. Abbiamo terminato il nostro appuntamento.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui.
3: Here we go.
4: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
21: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. Il Consiglio Grande e Generale ha approvato la nomina di Massimo Andrea Ugolini a segretario di Stato per la Sanità. Il voto ieri si è chiuso con 38 favorevoli, 9 contrari e un non votante. Lunedì si completerà l'iter con il giuramento di

0: Ugolini e del consigliere subentrante Massimo Maiani. Nel suo intervento Ugolini ha ricordato Mariella Mularoni confermando l'impegno a proseguire il lavoro avviato. Tra le priorità, riduzione delle liste d'attesa, medicina territoriale, servizi sociosanitari e assistenza domiciliare integrata. Ora la cronaca. Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Borgo San Giuliano di Rimini. Un cinquantenne con disabilità alla guida di una Toyota Aygo ha tamponato 3 auto mentre percorreva via Tibero, coinvolgendo anche alcuni pedoni prima di schiantarsi contro un negozio di parrucchiere in via San Giuliano. 5 inferiti, nessuno in pericolo di vita. Una donna è stata trasportata al Bufalini di Cesena in codice 2 con traumi non gravi. Ferite lievi per il conducente, la passeggera e un automobilista coinvolto. Torniamo sul Titano, dove il Congresso di Stato ha espresso soddisfazione per l'ok di Bruxelles all'accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea. Il segretario agli esteri Luca Beccari ha definito il via libera un risultato storico, frutto di un lavoro condiviso. La firma è attesa a metà settembre a Bruxelles, poi inizierà il percorso di ratifica. Il segretario alle finanze, Marco Gatti, ha confermato che proseguono i lavori sul protocollo con Banca d'Italia. I segretari di Stato hanno sottolineato la necessità di proseguire insieme nell'attuazione dell'accordo e delle riforme. Ora agli esteri. 7ª notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Il comando americano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha dichiarato chiuso lo stretto di Hormuz e sostiene di aver fermato 4 navi con missili e droni, mentre Washington smentisce l'esplosione di 2 petroliere. Attacchi iraniani hanno interessato anche Giordania, Kuwait e Bahrain, dove sono entrati in azione i sistemi di difesa. In Iran, nuovi raid hanno causato 3 morti e 8 feriti. E per finire lo sport, tutto pronto per il 25esimo rally bianco-azzurro organizzato da Scuderia San Marino in programma oggi e domani. Saranno circa 70 gli equipaggi al via, tra gara principale a Rally Star, tra le vetture anche una Hyundai Rally 1 Plus, protagonista fino a pochi anni fa del Mondiale. Come ha spiegato il vicepresidente della scuderia, Andrea Righi, rispetto alla scorsa edizione sono confermate le prove speciali, mentre cambiano i riordini e l'arrivo ospitato in piazza Montegiardino, attesa anche una numerosa partecipazione di piloti sammarinesi. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna, a partire dalla giornata di sabato e in modo più significativo da domenica, l'anticiclone inizierà a indebolirsi sotto la spinta di infiltrazioni fresche dal nord Europa. Tradotto, tra sabato sera e i primi giorni della prossima settimana osserveremo dunque un aumento del rischio di acquazzoni e temporali che saranno di breve durata, ma localmente anche di forte intensità. Ancora molto caldo fino a sabato, poi graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL.

0: Official Collection, card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Ma buongiornissimo da Irol, buon sabato a tutti, vi terrò compagnia fino alle 12, tanta musica, notizie, tutto quello che sta succedendo in questo weekend. Voi come state? 335 104 1027, il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Sguardo sul mondo rivolto al Medio Oriente, escalation Stati Uniti-Iran, ora anche toni sempre più accesi con la Cina da parte degli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, insomma, nella guerra tra Russia e Ucraina. In Italia ci sono questi diversi casi di cronaca che hanno creato un po' di polemiche, ma c'è anche lo sport. Dalle 23 Francia-Inghilterra, terzo posto ai mondiali, antipasto della grande finale di domani, Spagna-Argentina. Oggi c'è anche il Tour de France con una tappa bella dura, qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1 e il grande golf dell'Open Championship. Per chi cerca musica dal vivo, beh, a Riccione per esempio questa sera ci sarà Ernia in concerto a Piazzale Roma. Tante cose di cui parlare, la musica protagonista, infatti partiamo da questo duo, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
2: In vacanza o in città.
1: Con i successi della radio che senti.
3: Della radio che senti.
2: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.

0: Theater, Elodie, Friday Night, il 2019 sulla radio che senti. Com'è stata la vostra Friday Night ieri sera? Raccontatecelo al 335-104-1027. Burak Kieder, anche amico della Repubblica, ha partecipato alle selezioni per Eurovision nel 2022, era insieme ad Alessandro Coli, che salutiamo. Ora nella New Play, brani freschissimi usciti da poco, e c'è un altro che ha rappresentato però in questo caso San Marino all'Eurovision in quell'anno, Achille Lauro, proprio davanti a Burak Kieder. Lo ascoltiamo con il nuovo singolo che si intitola La città degli angeli, un 2027 con tanti eventi sold out, Achille Lauro nel prime.
1: Ascolti i successi di domani.

Achille Lauro con La Città degli Angeli, il suo nuovo singolo. E restiamo in tema perché insomma c'è un artista che ora viene ricordato nella sua isola, possiamo definirla anche città, perché appunto c'è un luogo carico di fascino e memoria, Capri, che ha deciso di rendere omaggio a uno dei suoi artisti più rappresentativi, Peppino Di Capri, che è scomparso proprio in questo periodo, e gli hanno dedicato uno spazio pubblico, hanno istituito anche un premio a suo nome. Il tutto è stato annunciato durante i Capri Music Awards. Chissà, si tratterà di una strada, di una piazza, di un luogo particolarmente simbolico, comunque un riconoscimento doveroso per Peppino Di Capri, che ha portato il nome appunto di Capri in tutto il mondo, ha mescolato la canzone napoletana, rock, twist, musica leggera, e lasciato dei brani indimenticabili come per esempio Champagne. E allora La Città degli Angeli, un collegamento ottimo, perché appunto il nostro Peppino Di Capri viene ricordato, gli hanno dedicato un bello spazio. Ora continua la musica sulla radio che senti, c'è Bryan Adams con Can't Stop This Thing We Started. 335-104-1027 il numero di riferimento, ed entriamo un po' in quel che succede in questo weekend, sia a livello musicale che insomma di enfatizzazione, cronaca e tanto altro. Bryan Adams, tra pochissimo anche la Collection.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.

0: Siamo questi, direbbe qualcuno, momento collection, un salto indietro nel tempo, dentro l'estate italiana c'è anche questo brano, Bella d'estate di Mango, che abbiamo imparato a conoscere anche grazie alla figlia che ha rispolverato un po' il repertorio. Rest in Peace è uno dei più grandi di sempre, e allora ce lo ascoltiamo con questo brano scritto insieme a Dalla.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita. Canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Numero 16. Sabrina.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 14.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Numero 11. Stabile.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
8: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
9: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
10: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top 50.
2: Top 50. San Marino.
3: Numero 7.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Numero 6.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate. Numero 2.

Sono le 15 a Radio San Marino, buon weekend, buon sabato, targato 18 di luglio, ben trovati, io sono Mirko Zanni, insieme fino alle 16.30 in questa fascia che ci vede insieme subito dopo la Top 50. Io oggi, visto che non c'è la titolare, la professoressa Ugolini, che di solito ci accompagna all'interno della Top 50, avevo chiesto di poter andare in onda un attimo prima della prima posizione per poter svelare chi era l'assassino, cioè nel senso chi era quella che era in testa, quella che era al numero uno. Manco il maggiordomo mi fanno fare. Allora, quando ero ragazzino io, nei film gialli l'assassino era sempre il maggiordomo, grosso modo, poteva essere la cameriera, ma di solito era sempre una di queste due figure professionali che a un certo punto si stancavano o avevano dei motivi validissimi, secondo loro, per poter commettere l'omicidio, e il film si snodava tutto lì attorno. Allora ho detto, posso fare anch'io una volta il maggiordomo, mi metto un pochino prima della numero uno e vi confesso e vi svelo qual è la testa della Top 50. Niente, manco quello mi fanno fare.

0: Adesso non voglio dire delle cose strane, però credo che appartenga all'estate del 1998, vero? Se no, era estate, proprio caldo, mi ricorda quella stagione. Desiree su Radio San Marino con Life. Allora, a proposito di estate, abbiamo già superato la prova costume, non tutti l'hanno superata, io per esempio sono uno di quelli che non l'ha superata. Intanto vi presento, buongiorno, sono Virco Zali, siamo voi fino alle 16.30. Non sono riuscito a superare la prova costume, solo le ciabatte andavano bene dell'anno scorso, però c'è un'indagine che gira in questi giorni sul web e che appunto hanno fatto alle generazioni più giovani, quelle che hanno meno età di me, quanto può contare il fisico. Ebbene, allora sappiate che il 20% solo il 20% degli intervistati associa la bellezza alla salute, cioè un corpo bello, fisico, tonico è perché è sano, è perché sta bene. Tutto il resto parla semplicemente di estetica. Essere magri sicuramente, secondo gli intervistati, è decisamente più bello e ti dà anche delle possibilità in più con l'altro sesso o con chi vuoi conquistare. La cosa bella però è che io sono anni che vado dicendo che Ciccio è bello, perché la devi buttare sulla simpatia, devi cercare in qualche modo di essere, di subire o di compensare, ecco, compensare è la parola giusta, devi compensare il fatto che non hai gli addominali proprio scolpiti e devi cercare di conquistare le persone attraverso altri canali. Questi canali sono appunto, potrebbe essere la simpatia, la cultura lasciamo perdere, perché allora a questo punto è meglio buttarla sul fisico, quindi immaginate come sono messo. Titolo di studio, licenza di pesca, e questo
1: canterò per te l'ultima canzone.

Drive By 2012 erano i Train su Radio San Marino. Ancora buon pomeriggio, buon weekend dalla radio che senti. Mirko Zanni con voi fino alle 16.30. Intanto permettetemi di salutare le persone che ci stanno ascoltando dal loro luogo di vacanza. Magari sono anche al mare, sono in spiaggia in questo momento e si stanno godendo la meritata vacanza. Allora sappiate, miei cari, che avete tutta quanta la mia invidia, però se state con noi vuol dire che la cosa è piacevole e questo naturalmente mi riempie di orgoglio. Vi stavo per parlare dei Bajau, che sono una popolazione che vive sull'oceano e trascorre la maggior parte della propria vita in acqua. Pensate che il loro corpo si è adattato nel tempo e hanno la milza più grande del 50% rispetto alla media, che permette loro due cose: intanto di trattenere il respiro fino a 5-7 minuti, visto che sono sull'acqua, vivranno di pesca, dico bene? Quindi le canne ancora non le hanno inventate, canne da pescare, dico, attenzione. è sempre meglio specificare. E possono raggiungere facilmente i 60 metri di profondità. Per uno come me che rantola quando ha un po' di raffreddore, non credo sia la vita ideale. Però, insomma, anche per loro provo una certa invidia. Oggi proprio è il trionfo dell'invidia.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
8: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
9: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
10: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
11: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
10: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
12: Questa settimana tra le novità di Radio San Marino c'è una firma che spicca su tutte ed è quella di Madonna, che torna con il suo nuovo singolo che anticipa il suo album. Il significato della canzone è un inno dance euforico, il racconto della notte magica e personale che ha dato inizio a tutto. Parla del 16 dicembre 1982. Ne volete sapere di più? E allora dovete ascoltare Danzatoria di Madonna, che è anche nostra new play di questa settimana.

Madonna, tra le new play di Radio San Marino di questa settimana, Danzeteoria, canzone che ritroverete sicuramente anche ai vertici della nostra Top 50. In settimana abbiamo parlato di una cosa che apparentemente non stava insieme, perché se io vi dicessi adesso Charles de Gaulle e Giochi senza frontiere, la risposta più ovvia è che ci azzecca. Ci azzecca perché questo fortunatissimo programma televisivo che noi guardavamo quando eravamo ragazzini nacque proprio da una frase di Charles de Gaulle che voleva cercare di far dialogare i popoli dell'Europa su un terreno che non era quello politico, ma era di scambio, di gioco. E nacque questa idea meravigliosa di fare proprio Giochi senza frontiere. A giocare nelle puntate erano proprio impiegati, studenti, artigiani, sportivi dilettanti o abitanti delle località dove si svolgeva le gare, perché si spostava continuamente. Due cose erano caratteristiche: il jolly, che permetteva di raddoppiare il punteggio in una prova scelta dalla squadra, e il fil rouge, che era una squadra speciale a tempo che affrontata e veniva affrontata individualmente. Bene, queste erano le caratteristiche di questa trasmissione meravigliosa che ci faceva impazzire. Andava in onda, tra le altre cose, in questo periodo fantastica, con Guido Olivieri e Gennaro Pancaldi, che erano gli arbitri meravigliosi. La nostra Summer Compilation all'interno di Rama con Cabana, poi Flo Rida con Whistle, ma subito si parte da Inner Circle.

che la nostra compilation gira il dito nella piaga, perché insomma canzoni che ci riportano a estati più o meno vicine o più o meno lontane. Florida, Irama e Inner Circle, questi protagonisti della nostra compilation su Radio San Marino. A proposito di estate e di bella stagione, estate spesso e volentieri fa rima con caldo, afa. Adesso non state a guardare il pelo nell'uovo, cioè effettivamente c'è questa cosa che ci sono giornate veramente molto molto calde. Bene, in Estonia hanno capito che un rituale di benessere, che noi consideriamo una cosa normale, può essere invece un importante passo per capire come affrontare, o più che altro insegnare al nostro organismo come affrontare le giornate di caldo molto particolari. E stiamo parlando della sauna. Io credo che dentro la sauna ci sia una gradatura, una gradazione, una grada, ci sono più gradi di quello che di quelli che troviamo fuori. Cioè, se fuori ci sono 37-38 gradi, non credo che dentro la sala, adesso io non so esattamente perché non ci sono mai entrato in una sala, non mi fanno entrare, che cosa devo dire, non mi fanno entrare nelle saune, per cui anch'io devo fare quello che posso, però suppongo che ci siano molti più gradi di quelli che noi viviamo fuori. Allora l'organismo si abitua e impara a combattere, a convivere con questa temperatura altissima, e quando esce praticamente è come quando rientri da fuori e in casa c'è l'aria condizionata, pure se ci sono 39 gradi ti sembra pure che faccia freddo, chiedi anche un golfino.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las 20 aquí en Radio Caribe.
1: La canzone che sta per arrivare intanto ci riporta al 1984 ed è una canzone molto importante per il gruppo synth pop tedesco che la presentò. Intanto fu il singolo di lancio e poi contribuì in maniera significante alla formazione del loro primo album, che era Forever Young. Su Radio San Marino arrivano gli Alphaville con Big in Chopin.

Alpha Mill con la loro Big in Japan 1984 su Radio San Marino. Era l'appuntamento con le emozioni che tornano dal passato sotto forma di musica, la nostra collection della radio che senti. Ancora buon weekend, buon sabato da Mirko Zanni con voi fino alle 16.30. Si continua a parlare di vacanze, lo facciamo dal punto di vista però culinario, perché innanzitutto una ricerca ha evidenziato che molte persone scelgono anche la propria meta in base a quello che andranno a mangiare, cioè la vacanza oppure il viaggio devono anche essere arredate, devo dire, devono essere anche corredate del mangiare bene, come si suol dire. Tant'è vero che sono state fatte degli studi e sono arrivate a capire o a imparare, dite un po' come volete, che una persona su 8 arriva a consumare durante l'estate 5 pasti al giorno invece dei canonici 3. Quindi in vacanza si mangia anche di più. Va bene che c'è la scusa che uno dice io brucio, perché d'inverno dove vado a nuotare? Vabbè, posso andare in piscina, però lì hai il mare a portata di mano, la temperatura ti invita a stare nell'acqua anche più del dovuto, e poi nei bagni, soprattutto dalle parti della Romagna, ci sono un sacco di attrazioni, c'è la pallavolo, il beach volley, poi ci stanno le bocce e poi ci sta insomma un po' di roba, per cui è chiaro che uno dice vabbè, mi lascio andare, mangio qualcosina in più, però consumo anche qualcosina in più. Attenzione però, perché secondo me 5 pasti al giorno in più, cioè no, sono 2 in più, 5 pasti invece di 3, secondo me poi richiedono anche un'attenzione maggiore. Fa da attenzione!

Buon pomeriggio, buon sabato, bentrovati 17 in punto in questo 18 luglio, da adesso fino alle 19.30 in compagnia di Roberto Bagazzoli. Giornata calda, in questo momento qui per esempio sul Monte Titano, siamo a 700 metri sul livello del mare, la sede di Radio San Marino, lo ricordiamo, è in città, ci sono 31 gradi. Vi immagino, spero anche, diciamo, mettiamola così, belli, rilassati e tranquilli, perché no, potrebbe essere in spiaggia, fra un bagno e l'altro. Sì, molto frequenti direi, perché è un modo assolutamente per alleviare un po' la canicola di questa giornata. Se poi c'è un po' d'arietta è meglio. Allora, sacco di musica, fra poco Negramaro, subito Enadar, Fighting for Ultra. Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Negramaro con un passo avanti, anzi era un passo indietro, scusate. Negramaro che hanno un tour nel corso di quest'estate e poi si prenderanno un momento di riposo, almeno così avevano detto qualche tempo fa. Adesso non sappiamo se era un po' come dire la notizia civetta che richiama l'attenzione dei fans e quindi l'acquisto anche compulsivo di biglietti, oppure magari è realmente un momento di stanca, che ci può assolutamente sempre stare. Parliamo della Ferry Corporation, azienda di Tokyo. Da quelle parti sono stati infatti assunti, fra virgolette, ben 9 gatti che girano liberamente in ufficio, a quanto pare, racconta il Mirror, con grandi benefici degli impiegati da quando ci sono i nuovi arrivati. Infatti il livello di stress dei dipendenti è notevolmente sceso, mentre la produttività è aumentata in modo significativo. Ora i lavoratori, invece di fare a gara fra loro per conquistare il favore del capo, si sfidano a coccolare i gatti. Lo spirito di squadra, addirittura affermano, si è rafforzato. È proprio vero, voglio dire, che i gatti continueranno a dominare il mondo. Ne parlavamo ieri, no? Che sono fra i protagonisti anche di un aumento vertiginoso di quelle che sono le spese per il cibo e per la cura. Ecco, sono la differenza rispetto al cane. Ecco, quindi chiuso il discorso, e io poi lo dico da proprietario di cane, voglio dire, che non mi sta ascoltando e non mi terrà il muso. Allora, siamo alle 17:09 minuti, fra poco Alan Walker con Faded, subito Tem Impala, che ritroviamo con una canzone, sì, che richiama un personaggio che ci riporta a Bram Stoker, ovvero Dracula.

0: Alan Walker Faded su San Marino, 10 anni tondi tondi. Dunque, per tutti i fans della famiglia reale ci sono buone notizie. Famiglia reale britannica, specifichiamo, perché non è l'unica. È arrivata un'occasione a dir poco unica. Buckingham Palace infatti apre le porte, o almeno quelle di numerose stanze, al pubblico. Si tratta di un'iniziativa che durerà fino al 27 settembre. I visitatori potranno accedere a 19 state room. Si tratta degli ambienti di rappresentanza i più sfarzosi e riccamente decorati. Fra questi la throne room, che fa diciamo anche spesso da sfondo alle foto ufficiali dopo i matrimoni reali, la ballroom, la picture gallery, la blue drawing room, la music room, stanza privilegiata per i battesimi della famiglia reale, e poi c'è le grand staircase. Per completare l'esperienza royal è anche possibile prenotare un tour guidato dell'East Wing e accedere così all'ormai leggendario balcone dal quale si affaccia la famiglia reale durante quelle che sono le celebrazioni più importanti. Come dire, io vi ho avvertito, se vi volete organizzare sappiate che c'è tempo fino al 27 settembre. Angelina Mango,
1: senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Marco Mengoni.

che sono arrivate ai giorni nostri, Duran Duran, Come On Down, sono stati in tournée recentemente e hanno fatto sold out ovunque, veramente in tutta Europa. Complimenti a loro. La canzone era del 93, era Come On Down. Allora parliamo di

Daniele Infradito di nuovo al centro della scena, almeno, e del dibattito. Non c'è nulla di più controverso e divisivo nel mondo della moda come le flip flop, poco gettonate quest'anno sulle passerelle. Le ciabattine flat sono comunque protagoniste indiscusse anche dell'estate 2026. A rilanciare il trend sono soprattutto social and celebrities. Allora facciamo qualche nome: Olivia Palermo, non so, Bad Bunny, che le indossa per viaggiare in aereo, ai piedi, non so, di celeb come Kylie Jenner, Hailey Bieber e Kim Kardashian. Non si naturalmente tira indietro nemmeno Rihanna. Poi vabbè, ci sono tantissime declinazioni. Io personalmente, allora, amo un certo tipo naturalmente di infradito. Non è che mi fanno proprio impazzire, perché non le trovo comodissime, poi non ci si può guidare con la ciabatta, insomma è una situazione abbastanza fastidiosa, però te le infili al volo, prendi la bici e scendi in spiaggia. Direi assolutamente un gioco da ragazzi, un plauso comunque, dai, mi contraddico in termini anche alle flip flop. Gianna Nannini, Marrakesh. Cercherò.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina, due rotoli a soli 1,69 euro.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
6: Pronti adesso per sentire ancora una novità? Fra i numeri uno di domani c'è anche sicuramente uno dei personaggi che scalerà certamente la nostra top 50 e che presto ritroveremo anche fra quelle che sono le new entry. Il suo nuovo singolo si intitola La città degli angeli. È un periodo veramente straordinario per Achille Lauro che ascoltiamo.

di gesti gentili, perché praticamente ieri Alfa era in concerto alla Fiera del Levante a Bari. Prima del concerto, visto che era lì, si è fatto un bel giro, è arrivato la mattina ed è incappato praticamente in un matrimonio. Eh sì, che ha fatto? Ha chiesto l'autorizzazione alla wedding planner, ha imbracciato la chitarra e ha cantato per la coppia degli sposi, fra la sorpresa di tutti, no? Io lo trovo un atto di generosità veramente estremo, direi, no? Sei impegnato, sei preso dalle tue cose. Naturalmente il periodo dei concerti è sempre un periodo in cui i protagonisti sono decisamente sotto pressione, ma ha fatto questo gesto che naturalmente, manco a dirlo apposta, insomma, è diventato poi virale. Perché? Perché il video sta girando naturalmente in ogni dove per quanto riguarda la rete. Buon weekend su San Marino, è tempo adesso della nostra compilation. Fra poco ritroveremo Samurai J con Flamenco Paranoia, Ronan Keating con Life is a Roller Coaster, subito Burak Yeater, Cecilia Krull, My Life is Going On.

Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
3: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Un periodo molto molto breve per quanto riguarda la loro carriera, che è terminata in baruffe veramente infinite, ma hanno avuto tutto il tempo di regalarci cose che sono rimaste, sì. Mi sto riferendo ai Culture Club, che ritroviamo dal 1983 in questo sabato con Karma Chameleon.
9: Rivivi insieme a noi le

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

le 18, siete insieme a Roberto Bagazzoni in questo sabato 18 luglio, abbiamo un'altra ora da vivere insieme, un'altra ora e mezza in realtà, perché arrivo fino alle 19.30 come buona abitudine, pronto come sempre al vostro fianco in qualunque situazione voi vi troviate, no? Perché la radio ha questo grande potere, accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata, che sia di lavoro, che sia di grande relax, visto che oggi è sabato, magari ecco, ho il pensiero che ci sia qualcuno anche in spiaggia, voi che dite? Anna adesso con Why Girl Was It.

0: Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di carcere. Il leader della Lega ha annunciato di essere pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano e si difendono. Dura la replica del PD che accusa la destra di fare propaganda sulla sicurezza. L'avvocato di Roggero si dice fiducioso sulla grazia, pur prevedendo tempi lunghi. La cronaca: tragico incidente all'alba sulla statale 16 Adriatica a Cesenatico, nello scontro frontale tra due auto avvenuto intorno alle 5:30 è morta una donna di 34 anni. Altre due persone sono rimaste ferite in modo non grave. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire soccorsi e rilievi delle forze dell'ordine. Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli è più veloce anche nella terza sessione di prove libere davanti a Norris e Verstappen. Quinto tempo per Hamilton, protagonista però di un'uscita di pista che ha danneggiato la sua Ferrari. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo il nostro sito, scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna la giornata di domenica vedrà un po' di instabilità. Avremo infatti qualche temporale anche di forte intensità che si innescherà proprio nel corso di questa giornata e sarà di breve durata, come detto, ma localmente intensa. Di conseguenza avremo anche un graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali nel corso di tutta la prossima settimana. Rimanete aggiornati con Consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Entriamo ufficialmente in quella che è l'ultima mezz'ora di questo sabato. Io sono Roberto Bagazzoli, siete su Radio San Marino fino alle 19:30, poi l'appuntamento è con le Samaritz e vi segnalo invece alle 20 Radio Caribe con il nostro Raffaele Nunez. Ben trovati, siete sulla radio che vi rinfresca naturalmente, almeno ci piacerebbe pensarlo, in questa calda e appiccicosa giornata nel fine settimana ovviamente di questo mese di luglio, insomma siamo in estate, no? Cerchiamo ovviamente di resistere. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Coldplay con Viva la Vida su Radio San Marino. Nasce a Comacchio, nel parco del Delta del Po, in Emilia Romagna, la prima scuola di bird watching d'Italia, una novità in sé.

e anche per l'utilizzo della tecnologia, visto che sfrutterà l'ottica con intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente gli uccelli attraverso un sistema che si chiama EX Visio. È un progetto che è stato presentato praticamente poche ore fa a Comacchio e nasce nel cuore del parco del Delta del Po in Emilia-Romagna, appunto una delle principali aree europee per la conservazione e l'osservazione avifauna. Il percorso comprende corsi base gratuiti dedicati all'identificazione degli uccelli, specie, forma, proporzioni, colorazione, all'uso di strumenti digitali come eBird e al riconoscimento ovviamente dei canti. Corsi avanzati a pagamento approfondiscono invece l'ecologia, le migrazioni, le tecniche di identificazione in diversi habitat e la bioacustica, quindi c'è una grande opportunità per fare anche un grande, direi, approfondimento. Noi approfondiamo adesso la musica, che ne dite? Fra poco ritroveremo Meja con All About That Money, subito invece c'è Bruno Mars, la bellissima e grande energia del nuovo singolo On My Soul.

Era Meja con All About Money. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 19.30. Curiosando in giro, c'è un nuovo modo di partire, non solo per concedersi una vacanza, ma per ritagliarsi uno spazio da dedicare a se stessi. Il road trip è la dimensione del viaggio che mancava. Non è più soltanto, diciamo, un'occasione di evasione, ma un tempo per riflettere e anche affrontare i momenti di cambiamento. Stando ai numeri, sono oltre 8 gli europei su 10 che sceglierebbero una vacanza in camper per affrontare una fase significativa della propria vita. Perché? Perché sei in assoluta libertà, perché sei zero pensieri, perché comunque sia, no, non vivi il pressing, sei in completa autonomia, o comunque l'autonomia dipende pochissimissimissimo dagli altri. Credo che sia davvero un grande vantaggio. Ed eccolo un altro dei nostri appuntamenti che dedichiamo ovviamente a quelle che sono le novità della settimana. Richiamiamo la vostra attenzione per farvi sentire quelli che sono potenzialmente i numeri uno di domani, quelle canzoni che hanno la possibilità anche di essere new entry in quella che è la nostra classifica, la top 50 che trovate nel weekend con Brunella, l'avete già ascoltata oggi pomeriggio. Achille Lauro, il suo nuovo singolo si intitola La città degli angeli.

Summer Eats, e poi alle 20 ritrovate il nostro, la Radio Caribe praticamente con Raffaele Nunez. Io vi aspetto domani mattina alle 7 e direi che chiudo veramente in bellezza perché c'è Irama con il suo nuovo singolo che si intitola Cabana. Grazie e buona serata.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede

0: codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
1: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
2: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
3: Estate 2001.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a-

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Buona serata. Sono le 20. Radio.

0: senti.
1: Radio
2: San Marino 90 all'ora.
1: Night Jazz. Hard Magic.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: 1993.
4: Ah, mi ma lezione.
5: Wow.

Nino. Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame. Nino. Te cuento una cosa.

0: Radio San Marino. Novanta all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22. Radio.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.

0: Avete ascoltato
1: Lost and Found.
2: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
1: Buongiorno. È l'una.